Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo modo, la momiglia mila. Mila, muglia mila, mi momiglia prasinada e chiama prima.

proxum, ime copona dis proxum, stifa la sapti baralia. Troi mia merarchia, coris cafolum viscolia.

sai o dei affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i duri, spasse spasse coppa gosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.